è un battito di ciglia, è una farfalla stanca, è una fiammella accesa, lo vedi? Lo vedi che la farfalla è stanca lì, è lì seduta, non si rialza perché è stanca. Vabbè, io lo so, è il sole che ti incanta, è il sole che ti canta e ti incanta.

sbagliavo da bambino. Spensieratezza. Non mi cercherò mai un lavoro, morirò neonato come Benjamin Button. Good mood è che presto arriverà l'estate e io ascolterò il silenzio delle acque dove nuoto. Livia diventerà un pesce per l'ennesima volta. Good mood è uno scrittore che vive ciò che scrive, le migliori menti che non ho mai conosciuto. L'8 marzo è la lotta, finta che camminano a testa alta, sventolando amore, sventolando amore. Good mood è sudare mentre corri ti butti, mentre corri e Faitana libera tutti, Faitana libera tutti.